normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: senti, senti. Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Ultimo, romantica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Material Lover.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: San Marino Power Play.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: Intanto su Radio San Marino sono le 6.
3: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Sull'Emilia Romagna le giornate del 2 e del 3 di giugno saranno rappresentate da questa struttura anticiclonica che si è andata a indebolire. Maggiori instabilità temporali, localmente forti nel corso di queste due giornate, soprattutto con un conseguente calo delle temperature. Calo delle temperature che ci accompagnerà per questa prima decade di giugno, dove avremo quindi un apprezzabile e sensibile ridimensionamento delle temperature massime. È tutto per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Tempo reale adesso si presta a tante interpretazioni, voglio dire, non è che tempo reale si può spendere così facilmente, perché è dura anche per i reali. Più tardi daremo un'occhiata a una notizia che arriva dall'Inghilterra, dove sono stati messi sotto lente di ingrandimento per via di alcune spesucce che, secondo il popolo britannico, potevano anche essere ridimensionate o, se altro, cioè per un altro, anche eliminate. Però insomma ci guarderemo con più calma nel corso della nostra mattinata. Intanto buongiorno, come va? Nella vicina Italia oggi è una giornata di festa, compie 80 anni la Repubblica e quindi oggi è proprio festa della Repubblica su nel territorio italiano. Qua invece è una giornata di lavoro come tutte le altre. Comunque attenzione, perché poi qui sarà festa dopodomani, credo, no? Il giovedì 4. Va bene, comunque bando a queste cose. Io sono Mirko Zani, buongiorno, questo è Radio San Marino. Saremo insieme fino alle 8, come è diventata abitudine. Partiamo da Gaia con Bossa Nostra.

Pino Daniele che torna dal 1995 con Io per lei all'interno del mattino di Radio San Marino con Mirko Zani che sono io, buongiorno, tutto bene? State facendo colazione? Beati voi, con cosa fate colazione la mattina? Qual è la bevanda che preferite? Perché variano le cose. Io per esempio conosco persone che amano fare colazione con cose salate, cioè proprio la tipica colazione all'inglese, avete presente? Cioè pancetta, uova che friggono, cose di questo. Io non riuscirei mai neanche ad avvicinarmi a un tavolo dove c'è questa. La mattina ho bisogno di dolcezza. La mattina si ha bisogno di cose dolci, per esempio il cappuccio classico oppure non so, la pastuccia, che poi può essere ripiena di tre elementi fondamentali, che si parte dalla crema, quella più famosa, poi c'è la cioccolata, come viene chiamata dai golosi, la famosa pasta con la cioccolata, e all'interno ci deve, potrebbe trovarsi anche la marmellata, per esempio. Ci sono cose, insomma, che la mattina uno battezza e predilige per iniziare bene la giornata. Ci sono invece persone che amano la mattina le cose salatissime, che non è male, però io faccio molta molta fatica. Tra poco ci occupiamo di Kate William che hanno preso casa, però insomma ai sudditi non va tanto bene il conto che gli è stato presentato. Intanto la musica Radio San Marino prende la forma di Sunburn.

Come erano romantici questi giovinotti. One Republic sono romantici, ci sono ancora con Stop and Serve, canzone che risale al 2007. Buongiorno, bentrovati, siete su Radio San Marino, io sono Mirko Zani, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 8 di questa mattina. E allora andiamo a ficcanasare nei conti del Windsor, mi sembra anche giusto. Dovete sapere che Kate e William hanno preso questa loro residenza da Forest Lodge, che è la nuova villa immersa nel Windsor Great Park, che dovrebbe diventare la loro casa definitiva. Bene, allora pare che dovrebbero versare circa 307.500 sterline. Ma può essere che siano quelle case, no? Quelle case popolari che magari, no? Dopo un po' che ci sei dentro, se vuoi andarle a comprare, tutto ciò che hai pagato sotto forma di affitto ti viene scalato, quindi magari alla fine lo comprano con una cicca. Però insomma, intanto devono versare tutti questi soldi. E intanto pare che comunque al popolo britannico tutto questo suoni un po' stonato. Hanno detto, ma anche tesona, che dobbiamo pagare noi tutti questi soldi? Non li pagate mica voi per il momento.

0: radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: Avevamo parlato.

curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Forse chiudere le finestre. No, vabbè, insomma, era una cosa, una confidenza entrenews. Tananai con Ragni su Radio San Marino. Stavo leggendo una notizia che mi ha veramente fatto ghiacciare il sangue nelle vene, perché robot aspirapolvere vengono hackerati addirittura. Adesso non è il caso del mio, il mio addirittura Porello bisogna riaccompagnarlo alla sua sede. Sapete, quando hanno finito solitamente dovrebbero tornare nella propria sede da soli. Bene, io ho l'unico che invece bisogna che lo riaccompagniamo, cioè bisogna proprio indicargli la strada e dirgli dove deve andare. Volevo comprargli anche un cane per ciechi a questo punto. Beh, pensavo che fosse una cosa no, normale. Vabbè, insomma, va bene, sono stati hackerati e hanno scommesso lo stipendio dei proprietari sugli over calci d'angolo, va bene? I cybercriminali hanno sfruttato una vulnerabilità di sicurezza per controllare da remoto i dispositivi. Bene, allora, a questo punto è preoccupante la cosa, perché se avete un robot che vi raccoglie la polvere a casa, occhio, dateci un'occhiata, perché può succedere che vi ritroviate a dover pagare dei soldi senza sapere da che parte siete passati. Se volete in privato vi do la marca del mio, però la sfortuna è che ogni volta dovete riaccompagnarlo alla sua sede, solo quello.

La canzone che sta per arrivare è praticamente un inno alla liberazione del bisogno di avere sempre il controllo, che sia sempre tutto sotto controllo, specialmente sulla propria vita. Ed è una cosa tipo una liberazione, basta, mi sono liberato, succeda quel che succeda, io sono pronto e vado avanti. A proporcela è Bresh con il suo nuovo singolo che si intitola Da Dio, e questa settimana ovviamente è tra le nostre novità di Radio San Marino. Arriva la New Play. Ascolti i successi.

Daddio, la canzone di Brash. Stavo leggendo le informazioni che riguardano la giornata di oggi, perché sapete che arrivati a questo punto dovrebbero anche entrare loro, o se li fanno entrare oggi, vuoi che non li facciano entrare oggi, mannaggia la miseria. Va bene, comunque stavo leggendo che oggi è martedì 2 giugno, se non l'avessi letto non l'avrei mai pensato, è il 153esimo giorno dell'anno, che appartiene alla 23esima settimana. Attenzione, perché alla fine dell'anno mancano soltanto 212 giorni, mentre se state chiedendo quanto manca a dover scendere in garage per recuperare l'albero di Natale, sappiate che alla vigilia di Natale mancano soltanto 205 giorni, 18 ore e 26 secondi. Quindi datevi una mossa, cioè fate bene i vostri calcoli, cercate di prendere le ferie in quel momento, in quel periodo. Allora, i santi del giorno: Santi Marcellino e Pietro, Sant'Erasmo e Santa Blandina. Sant'Erasmo è protettore dei naviganti e dei pescatori del Mediterraneo, forse da lì prende il nome anche quel progetto bellissimo di scambio di culture. Oggi in Italia è la festa della Repubblica Italiana, si celebra il 2 giugno, oggi abbiamo detto compie la Repubblica Italiana 80 anni. Nel 1946, appunto, oggi l'Italia diventava una Repubblica. Nel 1989 invece prima uscita per L'attimo fuggente, il famoso film con Robbie Williams. Bene, per i nati in questo giorno, Tony Hadley, che è stato un grande boxer, bello imponente, bello grosso. Era questa particolarità che mentre faceva la boxe lui cantava. Può succedere, no? Va bene, poi nel 1941 nasce Charlie Watts, che è stato un grandissimo flautista. Lui suonava nella filarmonica di Boston, credo, primo flauto traverso, dopo gli è andato di traverso, come a me praticamente. Nel 1985 nasce Giulia Michelini, che è praticamente una pasticcera, ha fatto delle cose veramente molto molto buone, molto molto gustose. Per quanto riguarda lo sport, invece, nel 1988 nasce Sergio Aghiero, che è stato un grandissimo giocatore di scacchi, proprio ha vinto un sacco di premi muovendo la torre e andando in arrocco sempre. E nel 1904 Johnny Westmuller, va bene? Lui è nato, pensate, come nuotatore, non sto scherzando davvero, ma noi l'abbiamo conosciuto perché faceva Tarzan in al cinema. È stata una roba veramente incredibile, ma lui era un famoso nuotatore. Come famose sono le canzoni che compaiono nella nostra compilation Ex Warren con Fever Dream, poi Arcomi e Lodi con La coda del diavolo, ma si parte da Vasco Rossi e Quanti anni hai?

Vai, bambina, quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi capire. Ti ho pensato, sai, stasera.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Mirko Zani.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Arcomi e Lodi a chiudere la nostra compilation, all'interno anche Alex Warren e Vasco Rossi, che è stato protagonista questa settimana con il mega concerto del Romeo Neri di Rimini. Allora, ci siamo evoluti milioni di anni, ci abbiamo messo milioni di anni per evolverci, però l'acqua ci va ancora di traverso. Queste sono le domande che si fanno gli scienziati, quelli che abbiamo al piano di sotto, sicuramente, insomma, devono far venire sera in qualche modo, quindi si mettono al tavolo e decidono di che cosa poter ragionare per far passare le ore più piacevolmente e cercare di far venire l'ora dell'uscita in maniera un pochino che sembri più veloce. Allora, capita che molte volte vada di traverso un goccio d'acqua. Intanto, che cosa significa che vada di traverso? Voi sapete che ci sono le due tubature, che sono l'esofago e la trachea, e l'acqua cade.

cade nella trachea, praticamente dove dovrebbe passare solamente l'aria. Ed ecco che viene spiegato il perché di questo meccanismo biologico che fa sì che l'acqua possa andare anche di traverso. È perché non si fa in tempo a chiudere una valvola che c'è sopra la trachea. Vabbè, poi ve lo spiego.

0: vinto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Material Lover.

0: Vi siete mai soffermati ad esplorare le complesse dinamiche emotive di un addio? Quando una storia importante d'amore arriva al suo capolinea, lascia decisamente degli strascichi. Nel 1992 questa domanda se l'è fatta Annie Lennox e ne ha tirato fuori una canzone straordinaria che oggi è Collection, Why.
1: Rivivi insieme a noi.

Bellissima voce quella di Annie Lennox, bellissima canzone Why, che oggi abbiamo ritrovato in veste di collection su Radio San Marino, ovvero la musica che ci riporta nel passato. In questo caso ci ha riportato al 1992. Adesso arrivano Madame e Marrakesh con Volevo Capire, canzone nuovissima targata 2006.

0: Ancora buongiorno a Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna le giornate del 2 e del 3 di giugno saranno rappresentate da questa struttura anticiclonica che si è andata a indebolire. Maggiore instabilità, temporali localmente forti nel corso di queste due giornate, soprattutto con un conseguente calo delle temperature. Calo delle temperature che ci accompagnerà per questa prima decade di giugno, dove avremo quindi un apprezzabile e sensibile ridimensionamento delle temperature massime. È tutto per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Non vogliate bene, però a me viene da chiamarlo Giangi. Giangi, secondo me in famiglia lo chiamano così. Comunque, grazie agli amici di 3B Meteo che ogni mattina ci rendono edotti, cioè ci rassicurano, a volte ci rattristano su quello che avviene per via del meteo, insomma, per quello che può succederci durante la giornata dal punto di vista meteorologico. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, inizia la nostra seconda ora, quella che ci porterà alle 8, dove ritroveremo anche le prime pagine dei giornali. Intanto noi tra poco ci occupiamo di vacanze. Prima però arriva Annalisa.

Maroon 5, Nobody Love, canzone del 2020. Già 6 anni sta canzone, per Bacco. Prima non so, ho detto 2006-2026. Sì, non mi ricordo. 2026, comunque, è una canzone nuovissima, quindi è del 2026, parlando proprio di la canzone che stava arrivando poco fa. Chi, qual era? Quella di Madame Marrakesh, volevo capire. Va bene. Allora, parliamo di vacanze a questo punto su Radio San Marino, perché sta arrivando la stagione delle ferie, qualcuno le sta già prendendo, qualcuno sicuramente è già in vacanza, molti preferiscono i primi mesi dell'estate perché hanno le giornate più lunghe, giornate più calde, insomma, ed è una cosa che magari preferiscono. E è stata fatta un'indagine e sta crescendo sempre di più il desiderio di fare le vacanze basate sugli interessi personali. Cioè, è vero, io vado in vacanza laddove ci sono delle cose che mi possono interessare, mentre soltanto il 6% degli intervistati ha detto: io vado in vacanza seguendo le indicazioni del mio influencer di riferimento, che praticamente ti dice che sono posti bellissimi, dove ci si diverte, dove c'è movida, dove la sera riesce a fare delle cose meravigliose. Allora ci si reca lì, perché non perché lo conosco, ma perché mi fido di quella persona, di quell'influencer che mi ha detto che lì il posto è meraviglioso. No, solo il 6%. Gli altri ci vanno per farsi gli affari loro, che mi sembra anche il titolo meraviglioso per la vacanza, giusto?

Blick Fiba, vivere il mio tempo dal 1999 su Radio San Marino. Allora, è giunto il tempo invece che la Gioconda sarà già arrivata a un'età che vuole andare a vivere da sola. Ebbene, allora la Repubblica Francese l'ha accontentata, perché loro dicono che va in esilio, ma secondo me va a vivere per i fatti suoi. Insomma, uno dice a una certa età sento il desiderio di non stare insieme a tutti gli altri. Allora, arriva un edificio solo per lei, va bene? Sarà circa una casa di 3.000 metri quadrati. Ora, io non l'ho mai vista davvero da vicino, però mi hanno detto che è un quadretto piuttosto piccoletto, cioè è piccolino. Non è, io mi immaginavo fosse una cosa che prendesse mezza parete, una roba immensa, te la fanno vedere in grande, sembrava una cosa disumana. Invece è una cosa molto piccola, molto contenuta. 3.000 metri quadrati e sarà il nuovo spazio espositivo, grande quanto un piccolo museo, e sarà interamente dedicato al capolavoro di Leonardo da Vinci. L'obiettivo è separare i visitatori che vogliono fare uno scatto veloce con il celebre ritratto, cioè verrà fatto un proprio reparto selfie davanti al... Ma come si fa? Ma perché? C'è una cosa di 3.000 metri solo per questo quadretto, per potersi fare le fotografie? Non lo so, non ci arrivo, ditemelo voi.

Rilassantissima canzone Amore Impossibile dei Tiro Mancino dal 2004, dico bene? Sì, dal 2004. Buongiorno, benvenuti, siete su Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, insieme a voi fino alle 8. Io ho una domanda che mi pongo già da un po' di tempo. Voi sapete, conoscete tutti Banksy, devo dire che dipinge questi, nessuno sa chi è, la sua identità è assolutamente segreta, dipinge questi quadri meravigliosi sui muri e poi sparisce. Bene, uno di questi quadri, che è la ragazza con palloncino, è stata venduta per 18 milioni, scusate, di dollari. Va bene, è considerata la Mona Lisa, ne parlavamo prima, che è andata a vivere per i fatti suoi in Francia, e è considerata la Mona Lisa di Banksy, proprio il capolavoro assoluto di Banksy. Ma questo dipinge sui muri. Allora, io posso capire, come se io passo per una strada, vedo un murales che mi piace, lo compro, non so bene da chi, non so bene che cosa, e poi alla fine me lo voglio portare a casa. Cosa mi porto a casa? Il pezzo di muro, cioè deve essere... Come funziona? Quando uno compra un murales, come se lo porta a casa? Glielo incartano?

Allora, sei sposata a Londra, ma c'ha una grande festa pronta in Sicilia che coinvolgerà poi, fra le altre cose, grandi star internazionali della musica, insomma una lista anche piuttosto lunga ed importante. Fra i tanti si parla anche della possibile presenza di Elton John, nella speranza naturalmente che la salute gli permetta uno spostamento così importante. Tove Lo, comunque Charlie XCX, e sono più di 300 le persone che saranno a questo grande evento che vedrà protagonisti Dua Lipa e Callum Scott, neosposi tra Palermo e Bagheria, nozze naturalmente blindatissime. Noi adesso su Radio San Marino invece alle 8.30 ritroviamo con immenso piacere una canzone di qualche tempo fa, delle Vibrazioni, che si intitola Dimmi. E dove se non su Radio San Marino?

0: sono le novità della settimana in quello che è lo spazio che dedichiamo, no? Dove le mettiamo assolutamente al centro delle nostre attenzioni. E allora, fra i nostri new play della settimana, J-Ax con IPIAIO, però anche no.
1: Ascolti

Alle 8:32 minuti qui su Radio San Marino in questo martedì 2 giugno. Buon 2 giugno, festa della Repubblica ai nostri ovviamente vicini italiani. Intanto noi siamo prontissimi come sempre a fare festa invece con quelle che

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere di risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno sconto del 25% su una selezione di prodotti Coop per la casa, la persona e il piccolo elettrodomestico. Per i clienti Fidelity Più, fiocco di prosciutto intero nazionale Gardani, sconto 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. E adesso compilation, ne troviamo tre impilate una via l'altra, fra poco Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, Nina Zilli, Giuliano Palma e 50.000, subito Puff Daddy, Faye Evans, I'll Be Missing You.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6, due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al Campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in Piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date, 6 e 7 giugno, Republic Volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
1: Canzone nata inizialmente come pezzo di Natale, It Must Have Been Love Christmas for the Broken Heart, poi ecco modificato in corsa nei contenuti per diventare colonna sonora del film Pretty Woman. Stiamo per riascoltare stamattina dal 1992 Roxette, It Must Have Been Love.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: 1992 su Radio San Marino è contro la rovescia per i volti della Repubblica, 80 anni da referendum, il grande spettacolo nella serata di oggi 2 giugno che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale in diretta su Rai 1 alle 21.20, che chiuderà con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato la 2 giorni di celebrazione per gli 80 anni della Repubblica. Sul palco decine di protagonisti delle arti e della società civile, segnaliamo Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, gli attori Cesare Bocci, Cristina Capotondi, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Marta Gastini, Flavio Insinna, Massimo Popolizio, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, gli sportivi Beppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Abdon Pamic, Bebe Vio, i musicisti Paolo Fresu e Danilo Rea. Una grande festa per la Repubblica, ricordo, questa sera in onda su Rai 1 a partire dalle 21.20. Alle 8.55 minuti invece senti un po' che cosa tira fuori dal cilindro Radio San Marino in questa mattinata, che dire, un po' instabile meteorologicamente, un po' come noi, insomma, meteoropatici. Cioè, è una lotta dura sto periodo, eh? Achille Lauro con Perdutamente, che riascoltiamo naturalmente sorseggiando un buon caffè.
1: Ho

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna le giornate del 2 e del 3 di giugno saranno rappresentate da questa struttura anticiclonica che si è andata a indebolire. Maggiore instabilità temporali, localmente forti nel corso di queste due giornate, soprattutto con un conseguente calo delle temperature. Calo delle temperature che ci accompagnerà per questa prima decade di giugno, dove avremo quindi un apprezzabile e sensibile ridimensionamento delle temperature massime. È tutto per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Pronto per un'altra ora insieme agli ascoltatori di Radio San Marino, sono Roberto Bagazzoli, vi accompagno naturalmente verso le 10 quando incroceremo Katia De Monte. Sono oltre 700 i volontari di Wikipedia che minacciano di sospendere il proprio lavoro di scrittura e controllo degli articoli. Perché? Ve lo racconterò fra poco. Certo che fa un po' impressione, no? Però un possibile sciopero. Abbiamo parlato del sonno, sì, come sta andando in questa giornata? Vi siete presi un altro caffettino di sostegno? Fra poco Billie Eilish con Birds of a Feather, subito c'è Francesco Gabbani e Summer Funk.

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, abbiamo ritrovato Billie Eilish con Birds of a Feather. Siamo arrivati alle 9:07. Parliamo, come vi ho già anticipato, di questa sorta, non è una sorta, è uno sciopero praticamente, che stanno minacciando gli oltre

700 volontari di Wikipedia che praticamente si occupano del lavoro di scrittura e controllo degli articoli. La protesta nasce dalla decisione di Wikimedia Foundation, che gestisce il portale, di chiudere il Community Tech, che è un piccolo gruppo di 6 sviluppatori informatici. Come scrive il sito The Verge, per i volontari il team era un punto di riferimento. Gli sviluppatori lavorano su strumenti molto usati ogni giorno, come le modalità scure per lo schermo, i sistemi per scoprire i testi copiati, e aumentano e aiutano naturalmente a risolvere quelli che sono i problemi tecnici. Insomma, questa chiusura è stata comunicata lo scorso 20 maggio.

0: Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Volevo portarvi in Cina, dove cercano di mettere in ordine con sta storia dei robot umanoidi, no? Li stanno facendo operare in tantissimi settori. Per esempio, qualche settimana fa c'era addirittura stata una sfilata di robot, cioè quindi robot che hanno portato in passerella la moda, fra virgolette, e però è tutto un settore ancora, ecco, regolamentato fino a un certo punto. Bene, in Cina hanno deciso che i robot umanoidi stanno diventando una realtà diffusa, così il paese precursore fra tutti in maniera tecnologica ha deciso di regolamentare per primo il settore, attribuendo a ogni robot, diciamo, un'identità, una sua identità, una sorta di documento che seguirà ogni macchina dalla fase della produzione fino all'utilizzo, fino a quello che può essere inevitabilmente il suo smaltimento, insomma, ecco, senza entrare nello specifico delle 29 cifre, ci avranno una carta d'identità, ecco, capite?
1: È una

Paul McCartney, Open Deliverers 1993, siete su Radio San Marino, giornata ideale per inforcare la bici, farsi un bel giro o magari la moto, perché no? Intanto a tutti coloro che hanno di questi progetti e hanno ancora la radio accesa, buona giornata. Sono passati quasi 30 anni dall'uscita di Titanic, lo pronuncio all'italiano Titanic per capirci, insomma, 30 anni fa io feci una figura veramente di melma, perché nel momento in cui c'era, no, se fino a quel momento lì non avevi versato una lacrima, a un certo punto c'era un trabocchetto finale in quella pellicola. Non so quanti di voi se la ricordano e se si ricordano quel finale. Ecco, proprio in quel momento in cui scatta quel finale

si sente suonare un cellulare e io mi chiedo, parlando con la mia amica Mirella, che saluto fra le altre cose, ma chi sarà questo rimbambito che è al telefono praticamente con la suoneria aperta? Ho scoperto uscendo e non ho mai rivelato la verità che era il mio. Ma a parte questo, perché vi parlo di questo trentennale? Perché a oltre un secolo praticamente dal naufragio che sconvolse il mondo, a Milano è possibile tornare indietro nel tempo, salire a bordo del leggendario transatlantico grazie a quella che è un'esperienza immersiva in realtà virtuale. I visitatori possono esplorare il relitto sul fondo dell'oceano, passeggiare nei corridoi della nave, entrare nella maestosa sala da pranzo e rivivere quell'atmosfera di quel viaggio inaugurale che avvenne, lo ricordiamo, esattamente a rigor di cronaca nel 1912. Vediamo qualcosa di più recente, facciamo 2026, nuovo singolo di Paola Iezzi, Stessa direzione.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock dalle 22 su Radio San Marino Classic.
6: Radio San Marino per il sociale.
7: La notizia passa di bocca in bocca.
8: Come, come?
7: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
8: Perché?
7: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
8: Oh, finalmente!
7: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
8: Oh!
7: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
8: Va bene.
7: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
9: Siete su Radio San Marino, buona mattinata insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10, le 9.32 minuti, siamo prontissimi a dare spazio nuovamente a quelle che sono le novità della settimana. Stiamo a farvi sentire ancora un numero uno di domani. È il caso di Sena Spyro, nuovo singolo davvero molto molto carino, destinato come new entry anche nella nostra classifica. Chissà, si intitola Material Lover.

Serena Spyro, Material Lover, siete su San Marino. Se hai tra i 20 e i 35 anni e ti piace la musica, ti invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica. Tutto questo accadrà sabato 20 giugno alle 15 presso gli studi di San Marino RTV. Allora, si può scrivere una mail a produzione@sanmarinortv.sm o inviare eventualmente un messaggio WhatsApp con i vostri dati entro il 14 giugno. Questa cosa va fatta sia per email che attraverso WhatsApp al 335 104 1027. C'è poco da dire, insomma, vi aspettiamo. E adesso intanto è il momento compilation, in cui fra poco ritroveremo Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, Alfa bellissima, subito Beyoncé con Sweet Dreams.

Siete su Radio San Marino, parliamo del treno. Viaggiare in treno per turismo piace sempre di più, lo dicono i numeri, il 20% dei passeggeri. Secondo i dati ufficiali, per quanto riguarda lo scorso anno, sono stati oltre 11 milioni quelli che hanno scelto per raggiungere la destinazione nel weekend o nella stagione estiva i luoghi di vacanza. C'è da dire che è una grandissima comodità, perché c'è chi guida per te in treno, leggi, ascolti musica, dormi, se non trovi i vicini che rompono le scatole, ma diciamo che quella è una cosa che un po' va messa in conto. Basta avere gli auricolari e forse la situazione si risolve e non succede come è successo a me, che ho dimenticato gli auricolari a casa e mi sono ritrovato da Milano a Rimini, fino a quando è scesa con la sua mamma, una bambina nel pieno periodo del perché, che chiedeva il perché di ogni cosa vedeva fuori dal finestrino. È stata un'esperienza mistica. Joe!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...

0: Siamo pronti a fare il nostro viaggio nel tempo. La sua fortuna è stata una pubblicità di una nota marca di jeans in cui lui entrava praticamente in questa lavanderia a gettoni, se li toglieva i jeans, li buttava in lavatrice rimanendo in mutande. Madonna è rimasta colpita da questo, ma sicuramente anche dal suo talento. Nick Heyman.
1: Rivivi insieme a noi le

cominciare la sua carriera da solista, Nick Kamen, 1986, era stata anche voce del gruppo che faceva da supporto ai primi concerti di Madonna, Breakfast Club. Vabbè, insomma, di storia ce n'è stata tanta, assolutamente, e anche di bella musica. Allora, io sono arrivato al termine del mio appuntamento, torno sempre domani mattina, sempre, no? Ecco, dopo aver fatto la colazione da campioni, è pronto per accompagnarvi nella parte di mattinata che mi compete dopo Mirko Zanni e prima di Katia, che sta per arrivare. Il tempo di sentire Biagio Antonacci con questo singolo che ci è arrivato lì lì, dicono un po', no, a sorpresa. E a ste sorprese non ci credo. Sfatiamo il fatabile, lo sfatabile. Allora, You and Me, passate una buona giornata con Radio San Marino. A domani, sempre alle 8. Ciao!

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: Nella verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a bordo. Salutiamo Roberto Bagazzoli che vi ha accompagnato fin qui e inauguriamo anche oggi questo nostro spazio insieme, spazio che vi ricordo ha cambiato un po' gli orari perché ufficialmente abbiamo aperto il palinsesto estivo e quindi noi del bicchiere mezzo pieno ci sentiremo tra le 10 e le 12.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Io sono Katia De Monte e come sempre la nostra missione rimane questa, cioè qualunque sia il carico con cui avete varcato la porta di casa stamattina, che abbiate una scrivania sommersa di pratica, che siete semplicemente di corsa nel traffico, qui è il posto dove potete fare un bel respiro, perché le nostre intenzioni non cambiano assolutamente, anzi noi vogliamo funzionare da vera e propria zona di decompressione, quindi spazziamo via un po' di nebbia, togliamo la zavorra dei pensieri e cerchiamo di ritrovarci a 12:30 con un'imbracatura decisamente più leggera per affrontare il resto della giornata. E allora, per tracciare la rotta di oggi, ho scelto le parole di Socrate, che diceva che il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo. E noi lo facciamo insieme, una frase che ha un peso specifico pazzesco. Tra poco ci ragioniamo insieme, intanto però iniziamo dalla bella musica. Arriva Irama con la sua Cabana.

intramontabile degli U2 con Window in the Skies. Dai, riprendiamo subito il filo del nostro discorso, quello che abbiamo lasciato in sospeso pochi minuti fa, perché vi ho citato Socrate che diceva appunto che il segreto del cambiamento è non combattere il vecchio ma costruire il nuovo. E quindi spesso quando c'è qualcosa che non funziona sul lavoro, ad esempio in una relazione, noi disperdiamo una quantità di energia enorme, magari ad arrabbiarci, a recriminare, a cercare di smontare pezzo per pezzo la situazione che in fondo ci fa stare male, e ci esauriamo in una battaglia veramente frontale contro i muri. E allora invece costruire il nuovo significa spostare un po' lo sguardo, cioè anche la nostra attenzione. Non è tanto ignorare l'ostacolo, sì, ok, ne riconosciamo la presenza, ma iniziamo allo stesso tempo a mettere dei mattoncini dall'altra parte. Cioè, che ne so, significa cercare attivamente una soluzione alternativa, oppure piantare un seme proprio in un campo diverso. Quindi se la stanza in cui vi trovate è buia, non è che serve star lì a urlare contro il buio, anzi dobbiamo magari usare quell'energia per cercare un interruttore altrove. Diciamo che è un approccio estremamente pratico.

pratico che fa anche risparmiare tanta fatica mentale. Dai, provateci oggi stesso, poi magari potete condividere come sempre. 335 104 1027 è il nostro numero di WhatsApp, sempre aperto per ascoltarvi o per leggere i vostri messaggi. Intanto l'energia di adesso ci regala un fantastico Coez, questa è Ci vuole una laurea.

Derulo a farci battere il piede con la sua Take You Dancing nel nostro martedì mattina qui su Radio San Marino. E parlando di cose che fanno muovere, ma in modo decisamente strano, c'è una notizia surreale che arriva da un piccolo comune in Svezia. Cioè lì hanno appena inaugurato un servizio di noleggio cani, ma attenzione, non è che serve per portare gli animali a correre o fare passeggiate nel bosco, no, si noleggiano cani di grossa taglia ed estremamente pigri esclusivamente per farli sedere sul proprio divano di casa per un paio d'ore. E questa idea un po' strana e bizzarra è venuta ad un'associazione che ha dimostrato come la semplice presenza fisica e silenziosa di un animale addormentato sul tappeto, sul sofà, abbassi drasticamente i livelli di cortisolo e l'ansia di chi vive magari da solo. Quindi in sostanza cosa fai? Paghi, arriva il cane, dorme due ore al tuo fianco e tu ti rilassi guardandolo. Questa cosa non mi stupisce, perché io ho sia il gatto che il cane e onestamente quando sono in casa con me sono una bella presenza, una presenza che comunque rasserena. Quindi questo è un servizio antistress geniale. E allora faccio una cosa, come vi dicevo, il nostro numero di WhatsApp è sempre aperto. Prima sfida della giornata: qual è la cosa o il servizio più strano, assurdo che paghereste volentieri per potervi rilassare a casa dopo una giornata pesante? Dai, 335 104 1027, più tardi vi leggo. Intanto arriva a rinfrescarci Fra Quintale con una bevanda, quella per eccellenza, che ci riporta all'estate. Aranciata, che è il titolo anche del suo nuovo singolo.

Ora ben trovati a tutti quelli che sono arrivati qui adesso. Facciamo un po' un riassunto, perché ve lo dico già, il nostro WhatsApp si è trasformato in un listino prezzi di servizi antistress clamorosi. Poco fa vi ho chiesto quale assurdità paghereste pur di rilassarvi, no? Ispirata un po' dalla notizia del noleggio di cani da divano.

Allora al 335 104 102 7, leggo subito Martina che dice: Katia, io pagherei oro per avere un professionista che viene a casa mia, si mette le mie cuffie del telefono e ascolta al posto mio tutti gli audio su WhatsApp superiori ai 2 minuti, facendomi poi un riassunto di 3 parole. Vabbè Martina, questo veramente secondo me è un servizio che sbancherebbe sul mercato. Poi invece Federico da Rimini dice: io pagherei un figurante che partecipa al posto mio alle riunioni condominiali annuendo ogni tanto mentre io mi guardo una serie TV. Beh, questo secondo me è il sogno proibito di chiunque abiti in un palazzo. E poi infine Silvia da Riccione dice: pagherei qualcuno solo per spaiarmi i calzini puliti, così è una scusa per buttarli e comprarli nuovi e colorati. Vabbè, formidabili, dai, spesso il vero lusso non è comprare oggetti ma comprare tempo libero dalla noia, almeno questo mi state dimostrando. Noi qui invece su Radio San Marino non ci annoiamo mai, continuiamo con Bambole di Pezza.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
7: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
8: Guardalo in televisione. Il weekend della Serie C e della Serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV. Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
9: Ed ora invece tutto il nostro spazio dedicato ad una delle nostre novità musicali della settimana qui su Radio San Marino. Il protagonista è Samurai J, che ha sfornato un nuovo pezzo che a quanto pare mescola atmosfere latine e passionali, sta cercando sempre di più melodie calde, avvolgenti, distaccandosi un po' dai vecchi schemi del rap. Vabbè, comunque un suono molto più internazionale. Si intitola Flamenco Paranoia, il suo nuovo singolo.

Le atmosfere calde di Samurai J con questo flamenco paranoia ritrovato tra le nostre new play della settimana. Ed ora invece tre brani tutti di fila. Arriva Annalisa con canzone estiva, poi All Back the River di James Bay, ad aprire un grandissimo Craig David con la sua 7 Day.

la nostra compilation su Radio San Marino, tre brani tutti di fila. Prima c'era anche Annalisa con la sua canzone estiva e Craig David con Seven Day nella nostra mattinata in questo martedì 2 giugno. Allora, continuiamo un po' le nostre chiacchiere, anzi stavo esplorando un po' sui forum, quelli internazionali, e c'è un trend esploso proprio tra i ragazzi della generazione Z che sta mandando veramente in pensione la vecchia ansia di far vedere che si ha sempre tutto. Si chiama load budgeting, ovvero il risparmio urlato. Cioè, fino a poco tempo fa c'era l'abitudine di fingere di potersi permettere cene costose, aperitivi infiniti, inventando mille scuse poi per declinare inviti che svuotavano il portafoglio, mentre ora nei forum i ragazzi si incoraggiano invece ad essere vocalmente, orgogliosamente trasparenti, cioè rispondono semplicemente: guarda, questa sera non vengo a cena perché costa troppo per il mio budget e sto risparmiando per fare altro, fine. Quindi nessuna giustificazione, nessuna vergogna, e quindi dichiarare apertamente di voler gestire bene i propri soldi sta diventando un simbolo di maturità e di sicurezza in se stessi, smontando un po' proprio quella pressione sociale del dover apparire a tutti i costi, far vedere che si fanno cose meravigliose. Quindi una sincerità disarmante, secondo me anche molto sana, da cui dover prendere esempio. E invece qui musica pazzesca, in arriva Coez con Ci vuole una laurea.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Love.

0: E come sempre alla fine di ogni ora l'appuntamento con i capolavori della musica, in questo caso il nostro viaggio ci porta nel cuore del 1983 e addirittura ad un suono ipnotico di un orologio che fa da tappeto a tutta, diciamo, questa bellissima canzone Cyndi Lauper con la sua Time After Time.
1: Rivivi insieme a noi le

La magia intramontabile di Cyndi Lauper con la sua Time After Time, ascoltata tra i nostri brani della nostra collection qui su Radio San Marino nel nostro martedì mattina. Tra poco l'appuntamento con il GR, le notizie, il meteo per tutti gli aggiornamenti. Intanto noi continuiamo con Maroon 5 e la loro Heroin.

0: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la linea va alla nostra redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Gli esteri in primo piano, pioggia di bombe russe su Kiev nella notte, in un attacco combinato, 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla capitale. Attacco russo anche alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, che hanno causato 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e da 2 missili. Mosca conferma l'offensiva su vasta scala, annunciando di aver impiegato anche missili ipersonici e di aver colpito obiettivi militari. Torniamo in territorio per parlare di politica. In programma oggi e domani la Commissione Finanze, chiamata ad esaminare una serie di dossier. In mattinata i lavori sono partiti con il riferimento del commissariato sulla partecipazione all'Expo di Osaka 2025. All'ordine del giorno anche l'esame in sede referente del progetto di legge sul bilancio partecipativo presentato da Rete e l'esame del PDL sul potenziamento del trasporto pubblico promosso dallo stesso movimento di opposizione. Si esaminerà anche la norma con l'aggiornamento delle disposizioni fiscali in ambito bancario, finanziario e assicurativo. Rimaniamo in tema perché il governo apre al riconoscimento degli arretrati per i lavoratori del settore pubblico allargato. È una delle ultime novità emerse dopo il secondo incontro tra sindacati, governo e comitato direttivo della funzione pubblica sul rinnovo del contratto scaduto il 31 dicembre 2024. Viene dunque accolta la richiesta principale avanzata dalle organizzazioni sindacali che avevano puntato, tra gli altri elementi, proprio sul riconoscimento immediato delle somme arretrate 2025-2026. Ci spostiamo in Italia. Si celebra oggi il 2 giugno, festa della Repubblica. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi, ha dichiarato il presidente Sergio Mattarella. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite. Poco fa, all'altare della patria, la deposizione di una corona d'alloro. Partecipano alle celebrazioni i presidenti del Senato La Russa e della Camera Fontana e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Chiudiamo con lo sport. Roland Garros, tre italiani ai quarti, una giornata storica per il tennis azzurro. Flavio Coboli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno avuto la meglio nei rispettivi match su Svajda, Cerundolo e Tiafoe. È la prima volta che tre azzurri raggiungono gli ultimi otto in un torneo del Grande Slam. Mercoledì sarà derby tra Berrettini e Arnaldi per l'accesso alla semifinale. Coboli se la vedrà invece con Félix Auger-Aliassime. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sull'Emilia Romagna le giornate del 2 e del 3 di giugno saranno rappresentate da questa struttura anticiclonica che si è andata a indebolire. Maggiore instabilità temporali localmente forti nel corso di queste due giornate, soprattutto con un conseguente calo delle temperature. Calo delle temperature che ci accompagnerà per questa prima decade di giugno, dove avremo quindi un apprezzabile e sensibile ridimensionamento delle temperature massime. È tutto per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Grazie mille agli amici di Trevi Meteo e anche alla nostra redazione giornalistica, quindi riprendiamo saldamente il timone qui su Radio San Marino per questa seconda ora di diretta insieme. Io sono Katia e come sapete qui l'obiettivo

in questa maniera qui. Intanto noi ripartiamo, anzi ripartiamo in quarta, perché qui si vola altissimi grazie alla nostra bella musica. C'è Gaia con Bossa Nostra.

Desri con la sua indimenticabile live su Radio San Marino. E restando sull'attualità e sulla tecnologia che invade un po' le case, c'è una startup canadese che ha appena brevettato un'invenzione a metà tra il geniale e l'inquietante, cioè il letto eiettabile. Cioè, hanno costruito una rete motorizzata collegata allo smartphone, pensata per chi al mattino magari rimanda la sveglia 5, 6, 7 volte, e se il sensore rileva che non ti sei alzato dopo il terzo squillo, il materasso inizia fisicamente a inclinarsi su un lato, cioè facendoti scivolare dolcemente ma forzatamente sul pavimento. Quindi non ci sono scuse, o ti alzi o cadi. Diciamo che è una soluzione un po' drastica per chi non riesce a mettersi in moto subito. E allora dai, prendo la palla al balzo e apro subito il nostro numero WhatsApp 335 104 1027. Qual è il vostro metodo estremo, assurdo o comunque disperato per riuscire a svegliarvi al mattino? Oppure, che ne so, quale invenzione vi servirebbe per riuscire a tirarvi giù dalle coperte senza soffrire? Scriveteci, anzi dopo ne parliamo. Intanto noi alziamo il ritmo, quello della nostra musica. Ci sono Macio e Salmo con La Pesce con

Giuseppe Ferrer in L'amore perseguita su Radio San Marino e a perseguitarvi ogni mattina è chiaramente il suono della sveglia. Perché dico questo? Perché leggendo i messaggi che sono arrivati al 335 104 1027, ecco, sto pensando un po' a questa cosa, anzi lo dico per chi fosse arrivato in questo momento. Vi ho chiesto i vostri metodi estremi per alzarvi dopo la notizia del materasso che ti butta direttamente giù sul pavimento. Quindi leggo subito Giovanna che dice: Katia, io ho imposto 3 sveglie, la prima sul comodino, la seconda sulla mensola, la terza è chiusa dentro il cassetto del bagno. Se non mi alzo fisicamente per spegnere, il rumore mi insegue per tutta la casa. Beh, io direi un vero percorso a ostacoli, questo. Poi invece Luca dice: il mio metodo estremo è il mio gatto, se non sono in piedi alle 7 esatte inizia a far cadere deliberatamente gli oggetti dalle mensole del salotto uno alla volta. Il record è un vaso ceramica. Vabbè, hai un felino ricattatore professionista, ma come tutti i felini, sì, perché anche il mio gatto quando necessita di qualcosa anche la mattina presto non si fa assolutamente scrupoli. Poi c'è Sara che dice: la mia invenzione ideale invece sarebbe una macchina del caffè che spara il profumo di moka direttamente nel cuscino. Cara Sara, questo sarebbe il brevetto del secolo. Diciamo che ognuno qui ha la sua personalissima battaglia contro la forza di gravità del materasso. Ragazzi, che dire, vincetela un po' come potete. Intanto Lady Gaga con la sua Runaway.

La voce di Taylor Swift con la sua The Faith of Ophelia su Radio San Marino. Ed ora invece volevo spostarmi un po' nel campo dell'arte e delle curiosità più bizzarre del pianeta, perché c'è una faida storica tra artisti che fa molto sorridere. Ossia, qualche anno fa un laboratorio scientifico creò proprio il Vanta Black, ossia il nero più nero del mondo, capace praticamente di assorbire quasi tutta la luce. E un famosissimo scultore che si chiama Anish Kim ne comprò i diritti esclusivi, quindi solo lui poteva utilizzarlo. Ovviamente tutta la comunità artistica si infuriò per questa, diciamo, appropriazione egoista, e così per ripicca un altro artista che si chiama Stuart Semple creò il Pinkest Pink, cioè il colore rosa più rosa del mondo, e lo mise in vendita su internet per tutti, ad un patto, cioè che per comprarlo devi firmare un documento legale in cui giuri di non essere Anish Kapoor e di non farglielo mai usare. Quindi una dispettosa battaglia a colpi di vernice che va avanti da anni, a dimostrazione di come anche negli ambienti poi intellettuali e accademici ci si possa comportare un po' come dei bambini all'asilo pur di difendere un principio di condivisione. Il mondo dell'arte non finisce mai di stupirci. E invece adesso per noi sapete chi ci sono: i Negramaro con una canzone meravigliosa, parla

Tra le nostre new play, infatti, c'è Bresh, che questa volta ha scelto proprio di spogliare un po' l'arrangiamento dalle produzioni elettroniche pesanti, appoggiandosi proprio su chitarre acustiche, suoni molto più naturali. Un pezzo scritto quasi di getto in spiaggia, che racconta appunto la bellezza di sapersi accontentare dei tramonti semplici, delle cose che non hanno assolutamente prezzo. Si intitola Da Dio. Ascolta.

con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti vi ricordo che fino al 3 giugno c'è lo sconto del 25% su una selezione di prodotti Coop per la casa, la persona e il piccolo elettrodomestico. Per i clienti Fidelity Più, fiocco di prosciutto intero nazionale Gardani scontato del 40%. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora bella musica in arrivo, tre canzoni tutte di fila, Alex Warren con Fever Dream e poi Maldite di Coez ad aprire, Robbie Williams con No Regrets.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora prendiamo il carrello insieme perché andiamo da Titan Coop. Proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: La voce di Coez e le parole affilatissime con la sua maldite. Parliamo di connessioni invece adesso, e anche un po' di ritmi da ritrovare, perché volevo condividere con voi una iniziativa favolosa che sta spopolando in tutto il nord Europa e che va esattamente in direzione contraria rispetto al mondo, diciamo, frenetico in cui spesso viviamo, in cui siamo immersi. Cioè parlo di una catena di grandissimi supermercati olandesi che ha deciso di inaugurare in centinaia di punti vendita le cosiddette kletskassa, ovvero le casse delle chiacchiere. Quindi invece cosa succede? Della solita ansiogena corsa contro il tempo in cui chi lavora in cassa passa i prodotti alla velocità della luce e tu sei lì, vai in panico per imbustare tutto al volo, ecco, queste corsie specifiche sono proprio progettate per essere intenzionalmente lente, cioè quindi sono dedicate a chi non ha fretta, semplicemente voglia anche di scambiare due chiacchiere durante il pagamento. Idea che ovviamente è nata per combattere la solitudine, ma la cosa sorprendente è che queste casse in realtà sono prese d'assalto ogni giorno anche da tantissimi giovani, e questo ci dimostra in modo lampante che siamo un po' tutti stanchi dell'ottimizzazione estrema del tempo. A volte veramente la cosa più rivoluzionaria e rigenerante che possiamo fare è scegliere liberatamente la corsia più lenta, magari scambiare un sorriso senza sempre avere quell'orologio alla mano. Ecco, l'efficienza non è tutto, e anzi noi per viaggiare alla giusta velocità ci affidiamo ad Ed Sheeran con la sua Sapphire.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però che...

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
6: Radio San Marino per il sociale.
7: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
8: Ed ora la nostra collection ci porta nel 1977 a un inno immortale. I Queen sono proprio i protagonisti e tra l'altro il battito, diciamo, ritmico iniziale non fu registrato con una normale batteria in studio, ma anzi la band si mise a battere i piedi e le mani sulle assi di legno e sulle panche.
9: Rivivi insieme a noi le

l'energia meravigliosa dei Queen ritrovati tra i nostri pezzi da collection con la loro We Will Rock You su Radio San Marino. Allora, e sulla scia, diciamo, di questa carica, parliamo di una scienza particolarissima, quella del cervello quotidiano. Cioè, vi siete mai alzati, che ne so, dal divano per andare in cucina o in camera da letto e appena superata la porta vi siete fermati facendovi la classica domanda: ma cosa sono venuto a fare qui? Ecco, state tranquilli perché non state assolutamente perdendo la memoria, anzi la neurologia lo chiama ufficialmente il doorway effect, cioè l'effetto della porta. Cioè, quando passiamo attraverso una porta fisica e cambiamo stanza, il nostro cervello lo interpreta come, diciamo, la fine di un capitolo e l'inizio di uno nuovo, cestinando automaticamente tutti i pensieri precedenti proprio per fare spazio a nuove informazioni. Ed è una specie di reset di sistema rapidissimo, anzi possiamo utilizzarlo anche a nostro favore. E quindi la prossima volta che magari rimanete un po' imbambolati davanti al frigorifero aperto senza motivo, sappiate che in qualche modo il vostro hardware sta cercando di fare un po' di pulizia, anzi funziona benissimo, sta archiviando i file che ritiene chiusi e inutili.

Eh sì, ci siamo arrivati, è mezzogiorno su Radio San Marino, ancora ben trovati dalla vostra Katia insieme fino alle 12.30. Vi ricordo che appunto abbiamo cambiato un po' l'orario, siamo entrati nel mood estivo, quindi ci sentiremo tra le 10 appunto e le 12.30. Allora, qui il nostro obiettivo come sempre non cambia, anzi la nostra intenzione resta quella di smontare un pezzettino alla volta tutte le scocciature, dai, per farvi respirare a pieni polmoni. Quindi innanzitutto preparate le orecchie perché continuiamo a far suonare fortissimo la nostra super playlist. In arrivo i The Colors con Rolling Stones.

L'intramontabile, sempre stilosissima, Char con The Shop Shop Song. Parlando di stile, ma di vita, arriva anche una notizia dal Giappone legata al mondo del lavoro che ci fa un po' sgranare gli occhi. Cioè, c'è una grandissima azienda di telecomunicazioni che ha deciso di introdurre un bonus economico in busta paga direttamente proporzionale a quanto dormono i dipendenti. Eh sì, tramite quest'app fornita dall'azienda che monitora i cicli del sonno, se un lavoratore dimostra di dormire almeno 6 o 7 ore a notte per 5 giorni su 7, riceve dei punti che poi si trasformano in denaro da spendere nei bar oppure nelle mense aziendali. E i dirigenti hanno capito che un dipendente riposato lavora 100 volte meglio di uno esaurito dalle notti in bianco. Quindi ti pago per dormire, il sogno di una vita. E allora dai, ve lo domando sul nostro numero WhatsApp: se il vostro stipendio dipendesse da una vostra abitudine salutare, ecco, quale vi renderebbe ricchi e quale vi farebbe licenziare in tronco in 2 giorni? 335 104 1027. Tra poco vi leggo, intanto facciamo spazio perché stanno arrivando 2 voci meravigliose, quella di Blanco ed Elisa con la loro Ricordi.

Mamma mia, quanti ricordi questa canzone dei Coldplay, era il 2003, sì, si intitola Clocks, l'avete appena ascoltata qui su Radio San Marino nel nostro martedì mattina, questo martedì 2 giugno, poco fa ci eravamo lasciati con una domanda in sospeso e allora al 335 104 1027 sono arrivati tantissimi messaggi su quelli che potrebbero essere i bonus aziendali legati alle abitudini di vita, cioè vi ho chiesto per quale abitudine sana diventereste ricchi e per quale invece finireste licenziati. Allora leggo subito Stefano che dice Katia, io diventerei milionario se pagassero per bere litri d'acqua, giro con una borraccia da 2 litri saldata alla mano, sarei licenziato all'istante invece per la mia postura sulla sedia dell'ufficio, sembro una virgola. Vabbè Stefano, mi raccomando, la sedia, la schiena anzi dritta è una cosa importantissima, quindi io me ne curerei. Per quel che riguarda l'acqua, beh, un'abitudine buona che ti invidiamo, anzi che ti invidio, anche perché bere molta acqua fa anche insomma stare bene fisicamente, migliorare fisicamente. Poi Marta, io diventerei ricchissima per le passeggiate, faccio 10.000 passi al giorno senza accorgermene, mi licenzierebbero invece perché il mio consumo di dolci alle 11 di sera sfiora l'illegalità. Beh Marta, sicuramente il bilanciamento perfetto tra sport e zuccheri, però voglio dire, insomma, siamo in tantissimi a farti buona compagnia. E infine invece c'è Lorenzo, dice io sarei licenziato il giorno stesso dell'assunzione, dormo 5 ore, odio le verdure, prendo l'ascensore anche per il primo piano. Beh Lorenzo, una franchezza davvero esemplare, però prenderci cura di noi stessi non dovrebbe insomma richiedere un premio in denaro, il premio è star bene, avere energia, no? Quindi coltivate le vostre piccole abitudini. Intanto noi abbiamo un'abitudine molto salutare, quella di ascoltare buona musica. Arrivano anche Emma ed Arcomi con Vacci Piano. Scusa se

0: Disflame, ed eccoci qui, purtroppo ragazzi ci dobbiamo davvero fermare perché questa nostra bellissima mattinata insieme sta chiudendo i battenti, anzi stavo guardando proprio l'orologio e mi rendo conto che 2 ore e mezza di questo nostro martedì 2 giugno sono veramente volate, anzi è arrivato il momento insomma di salutarci. Spero con tutto il cuore insomma di essere riuscita a tenere fede all'intenzione iniziale. Avevo promesso di abbassare un po' i volumi dello stress facendovi viaggiare tra notizie, filosofie di vita e cose condivise. Poi c'è stata anche insomma la vostra ironia su WhatsApp e insomma spero di essere arrivata a meta. Custoditevi anzi questa leggerezza per il resto del pomeriggio, vi ringrazio e io vi saluto qui, però ragazzi domani mattina sempre alle 10, ve lo ricordo perché abbiamo cambiato orario, siamo ufficialmente entrati nel palinsesto estivo e quindi ci sentiremo da lunedì al venerdì d'ora in poi tra le 10 e le 12:30. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ciao a tutti dalla vostra Katia.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: su Radio San Marino.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Piumè!
5: Dal 1 al 21 giugno, tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna le giornate del 2 e del 3 di giugno saranno rappresentate da questa struttura anticiclonica che si è andata a indebolire. Maggiore instabilità temporali, localmente forti nel corso di queste due giornate, soprattutto con un conseguente calo delle temperature. Calo delle temperature che ci accompagnerà per questa prima decade di giugno, dove avremo quindi un apprezzabile e sensibile ridimensionamento delle temperature massime. È tutto per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Ma buongiornissimo da Hero, un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati sui 102.7 che ci sta ascoltando sul DAB, sul sito sammarinoretv.sm nella sezione radio. Vi salutiamo tutti, anche le amiche di Marlù all'ascolto, Ilaria e Gaia che già ci salutano. E in questo martedì 2 giugno partiamo con gli auguri a Walter Nudo, ma soprattutto a chi? Alla Repubblica Italiana. Ci può stare? Anzi, più tardi ci soffermeremo anche su questa festività in Italia con i tanti cantanti che nella storia della musica italiana hanno dedicato dei pezzi a questa giornata. Tante novità che riguardano anche la selezione per Eurovision. Rai ha annunciato anche questi cambiamenti eventualmente nella prossima edizione di Sanremo. E poi ci sono anche altri progetti molto interessanti di cui parlare, come 14, ma non vi anticipo niente al momento. Partiamo dalla musica selezionata dal nostro Gigi Restivo. C'è Francesco Gabbani che parte subito con le sue vibe estive. Summer Funk. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

Neffa con la mia signorina, era il 2001, che pezzone sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia e come sappiamo questa canzone insomma ha le sue dediche, ha le sue dediche. Neffa intanto torna a muoversi dal vivo con questo progetto Universo Neffa, ha avuto un tournée club fino a poco fa, era partito a marzo, ha toccato Torino, Firenze, Roma, Napoli, Milano e anche Bologna. Sono già in calendario anche appuntamenti importanti dopo l'estate, il 3 settembre sarà Roma Summer Fest, il 25 e 26 settembre all'Arena Flegrea di Napoli. È stato anche a Sanremo in questi anni Neffa, un po' per rilanciare il suo ritorno, anche perché veramente erano passati tanti anni e se vogliamo inquadrare anche una cifra, beh, 30 anni dal progetto con i Messaggeri della Dopa. Neffa tornato al rap con Cane Randaggio, tanti featuring all'interno della scena italiana, chi più pop, chi invece super underground come la nostra Elea all'interno del disco che vedremo anche questo sabato qua a San Marino nel centro storico. E tornando a Sanremo, che comunque è stato un contenitore che ha fatto passare anche Neffa ultimamente, c'è questa piccola rivoluzione in atto. Secondo le indiscrezioni che insomma sto notando, l'era Stefano De Martino potrebbe partire con una novità, ovvero una serata dedicata alla scelta del rappresentante italiano per l'Eurovision, perché fino ad oggi di fatto era il vincitore di Sanremo ad avere questa possibilità, ma il regolamento potrebbe cambiare. Si parla di una sorta di gara nella gara, forse nella serata del giovedì, in cui gli artisti potrebbero riproporre il proprio brano in una versione più spettacolare, più vicina allo stile eurovisivo, con coreografie, ballerini e una messa in scena più internazionale. Continueremo a parlarne in caso. Intanto sono curioso anche di leggere i vostri messaggi che stanno arrivando. Prima però Tame Impala con questa sua Dracula è tornato dopo un tot di anni di silenzio, ce lo ascoltiamo con Dracula, poi c'è anche Noemi e torno subito da voi.

Noemi con Sono solo parole. Era il 2012, doveva finire il mondo secondo qualcuno, ma invece eccoci ancora qua. E la Riviera Romagnola, stiamo vedendo che ha acceso ufficialmente i motori in vista dell'estate e si è conclusa questa 20esima edizione del Rimini Wellness. Bilancio importante, più 15% di presenze complessive, più 25% di presenze internazionali, evento che diventa sempre più grande. Ne approfitto per salutare alcuni degli amici anche sammarinesi che sono andati là a sudare come si deve. Ma è stata anche capitale della musica Rimini in questi giorni. C'è stato live di Vasco Rossi che lo ha aperto proprio qua al suo tour, e soundcheck riservato a fan club, poi la data zero, e anche lì tanti amici della Bassa Romagna visti e immortalati a questo concerto enorme. Insomma, la Riviera manda questo messaggio bello chiaro: stagione estiva praticamente partita, tanti altri eventi che vi sottolineeremo anche qua nella diretta, perché no, ma soprattutto musica su Radio San Marino. E ora continua con i The Bauza, la loro nuovissima Magnetic.

0: Lisa Stansfield con The Real Thing, il 1997, 60 anni, ma senti che voce, la ragazza. E allora oggi 2 giugno, festa della Repubblica, vale la pena raccontare l'Italia anche attraverso le sue canzoni, perché allora la musica italiana raramente ha cantato il paese in modo patriottico, molto spesso lo ha fatto con amore, ironia, disillusione, rimprovero. Però a proposito di patriottico mi è venuto subito in mente tutta l'Italia, tutta l'Italia. Comunque si parte ovviamente dall'Inno di Mameli, poi però arrivano i cantautori Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, c'è Francesco De Gregori con Viva l'Italia, negli anni 80 anche L'orgoglio popolare, L'italiano di Totò Cotugno, nei 90 con i mondiali esplode anche Un'estate italiana, Gianna Nannini, Edoardo Bennato, e poi c'è anche Franco Battiato con La sua povera patria. Ma tornando invece a tempi più recenti, Ligabue con Buonanotte all'Italia e Gaber con Io non mi sento italiano. Qui sono passati gli anni 2000 e arriva anche il rap di Fabri Fibra con In Italia, e anche lì c'è il featuring di Gianna Nannini. Appunto, citavamo anche Motta con Dove l'Italia e Tutta l'Italia di Gabri Ponte. Per voi qual è la canzone che racconta meglio l'Italia? 335 104 1027. E a proposito di Fabri Fibra, ne ha dedicata una recentemente non all'Italia ma a Milano. È un featuring con Joan Tele, la cantante fortissima che ascoltiamo in compagnia di Fabri Fibra, ora qua su Radio San Marino.
1: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare se mi mandi via da qui.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Momento New Play, sulla radio che senti andiamo ad ascoltare Roy Payday, il nuovo brano di Martin Garrix e Ed Sheeran, è uscito il 15 maggio, ma c'è una cosa interessante, ovvero che questo pezzo era stato scritto, abbozzato nel 2014 e Garrix lo aveva già fatto ascoltare anche nei suoi set in quegli anni. Poi niente, è rimasto lì, fermo per anni. Quanto amo queste cose. E ora ce lo ascoltiamo finalmente. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ora la nostra compilation, tre brani non stop. Ascolteremo Safe con Buona Domenica, The Script e Will.i.am con Hall of Fame. Si parte con Download, Once Upon a Time, intanto che raccolgo i messaggi. A tra pochissimo.
1: Something.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
5: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
6: Guardalo in televisione.
7: Sogni, paure, speranze. Ricordi, amore, rinascita. Tante storie, ma un'unica sfida per me. Abbattere il muro per mostrarvi il cuore. Qualcosa di personale. Tutti i martedì alle 22.30 su San Marino Re TV. Vi aspettiamo.
6: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
8: Momento Collection sulla radio che senti un salto indietro nel tempo negli anni.

0: Anni d'oro della musica, c'è Mad World dei Tears for Fears, ed è uno, diciamo, dei brani simbolo della band britannica, quel suono anni 80, synth, new wave, ed è diventato anche grazie a Gary Jules di Donnie Darko super famoso come brano. Mad World!
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Tears for Fears con Mad World, per la mia devozione a Battiato, io direi povera patria, però molto triste, mette più allegria l'italiano di Totò Cotugno. Si parlava anche di canzoni dedicate all'Italia in questa giornata di festa, di compleanno, mettiamola così, per quanto riguarda l'Italia. Tra poco invece entreremo nel vivo anche di alcuni beef freschi che riguardano Jay-Z e tanti altri rappers citati, ma accenneremo qualcosa anche riguardo la serie TV Due Spicci di Zero Calcare, che ieri ho iniziato a guardare ed è veramente epica, super divertente. Chiudiamo la nostra ora insieme con Somber, una delle rivelazioni di questi ultimi anni, nominato ai Grammy. C'è questa sua nuovissima canzone che si intitola Potential, e lui di Potential ne ha abbastanza, e poi riparte una nuova ora insieme qui su Radio San Marino. 335 104 127 numero di riferimento. E-roll con voi fino alle 15:30.

Riparte una nuova ora sulla radio che senti in questo martedì 2 giugno. Tanti auguri a Walter Nudo, ma soprattutto alla Repubblica Italiana. Tanti amici in ascolto, tra poco andrò a leggere i messaggi che arrivano al 335 104 1027, scritti o vocali. Abbiamo ancora tante notizie, novità musicali che riguardano anche progetti particolari come questo 14, ovvero portare una band K-pop italo-europea finalmente ai massimi livelli. Sarà una dura missione. Ora però riparte la musica con Gaia e la sua vibe brasiliana, Bossa Nostra.

Marco Mengoni, io ti aspetto. Era il 2015, allora partiamo con questo 14, quindi sta per iniziare un progetto abbastanza curioso e ambizioso. Si chiama 14, punta a creare la prima girl band K-pop italo-europea. Casting che inizieranno da Napoli il 13 e 14 giugno, poi toccheranno Milano 20-21 giugno e Roma 25 e 26 giugno, con callback finale sempre a Roma 27 e 28 giugno. La produzione in pratica cerca 4 ragazze tra i 13 e i 22 anni capaci di cantare, ballare, con personalità e voglia di mettersi in gioco. Ma non si cercano solo le componenti della band, sono aperti i casting anche per coprotagonisti della futura serie TV, ballerini, ballerine, corpo di ballo. E il progetto è sicuramente interessante, molto ambizioso, e insomma vedremo come andrà questa ricerca. Noi ve l'abbiamo detto, naturalmente tutte le informazioni riguardo 14 le trovate online, c'è anche la RAI dietro, quindi è un progetto diciamo sostanzioso e professionale a quanto pare. Ora Harry Styles dall'ultimo disco American Girls.

Smashing Pumpkins con questo brano 1979. E tornando noi invece, stavamo accennando qualcosa su Zero Calcare, che è tornato con questa Due Spicci, nuova serie animata creata, scritta, diretta da lui, e la storia riprende questo universo. Zero, Cinghiale, gli amici, l'armadillo, con la voce di Valerio Mastandrea. Ieri mi è capitato di guardare qualche episodio, veramente esilarante. C'è anche un bel ponte con la musica grazie a questa colonna sonora di Coez col brano Ci vuole una laurea, scritto proprio per la serie. E tra l'altro Netflix ha celebrato l'uscita con un grande evento in cui Coez e Giancane hanno cantato. E insomma, c'è anche una polemica, diciamo, in queste ore, che riguarda Gasparri. Si è lamentato, insomma, dei ritmi di lavoro dietro questa serie, ma è appena uscito un video di Zero Calcare che spiega tutta la faccenda, e Zero Calcare praticamente non ha assunto nessuno, al massimo

è Netflix forse che gestisce tante di queste cose. Polemica spenta, tra poco parleremo di Taylor Swift e Toy Story, altro film musica, ma ora Annalisa, canzone estiva.

Dado, Turn Off the Light, il 2002, quella di I'm Like a Bird. C'è il vostro Hero su Radio San Marino, continuiamo a parlare di grandi cantanti, in questo caso Taylor Swift, che entra ufficialmente nel mondo Pixar, perché continuando a parlare di musica e film, ci sarà una sua canzone nella colonna sonora di Toy Story 5. I rumor degli ultimi giorni sono stati alimentati anche da questo countdown apparso sul sito di Taylor Swift, e la conferma è arrivata proprio da lei. Il brano che si intitola I Knew It, I Knew You, e uscirà questo venerdì, tra un paio di giorni. Taylor Swift ha raccontato di aver sempre sognato di scrivere una canzone per quei personaggi che ama da quando era bambina e da quando guardava il primo Toy Story. La canzone è stata scritta insieme a Jack Antonoff ed è un dettaglio interessante, dovrebbe segnare un ritorno al country per la nostra Taylor Swift. Noi invece ora continuiamo ad ascoltare, insomma, cantanti che spaccano. In questi ultimi anni abbiamo sentito forte la presenza di Rita Ora, che ora vediamo insieme a Zerb. Rita Ora, ora la vediamo insieme a Zerb, c'è questa It's Not Love.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Momento New Play sulla radio che senti, brani freschissimi o usciti da poco, e c'è Ultimo che tra l'altro ha una data importantissima tra pochissimo, il 4 luglio a Tor Vergata. Diciamo che l'evento si chiama Favola per Sempre ed è pensato come raduno dei suoi fan, gli Ultimi. Per l'occasione è uscito con un nuovissimo singolo che si intitola Romantica, e allora ascoltiamo Ultimo nella nostra New Play. Romantica sulla radio che senti.
7: Ascolti i successi di domani.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio. Dai maggior valore alla tua spesa e ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno sconto del 25% su una selezione di prodotti Coop per la casa, la persona, il piccolo elettrodomestico. Per i clienti Fidelity Più, fiocco di prosciutto intero nazionale Gardani scontato al 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation, Irama e la sua nuova Cabana. Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever, si parte con il REM. A tra pochissimo.

Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica, in questo caso Assist. Stavo dando un'occhiata all'evento che ci sarà questo weekend, esatto, Republic volume 6, 6 e 7 giugno, il 6 giugno al Campo Bruno Reffi e domenica 7 in Piazza Sant'Agata. Arriveranno dei super guest, Elea, Visino Bianco, Macello, che per quanto riguarda la scena hip hop rap italiana sono veramente delle pietre miliari, dei grossi. E poi il 7 invece domenica ci sarà un torneo basket 3 contro 3, ma ci sarà anche la nazionale finale di freestyle. Dobbiamo proclamare un patrono per San Marino e tanta musica con anche guest in quella giornata, Master Freeze, No Role Models. Non mancate all'evento questo fine settimana, sapete perché? Perché è gratis. Prendete il biglietto però su internet, riservate la vostra prenotazione. Republic volume 6 in arrivo.

0: Dalla New Play alla Collection, facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo ad ascoltare i classici e questo è uno di quelli con una voce impossibile da confondere, ovvero Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. E in realtà nasce dalla penna di Randy Newman negli anni 70, ma la versione di Joe Cocker è uscita nell'86, l'ha resa unica. L'ascoltiamo.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Intanto che, a proposito di concerti dei quali continuiamo a parlare, Piero Pelù torna e chiama raccolta la musica italiana per una causa umanitaria. Dal 20 giugno all'anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale a Firenze andrà in onda SOS Palestina 2, concerto benefico a sostegno di Medici Senza Frontiere, e sul palco ci sono tanti artisti: Willy Peyote, Tre Allegri Ragazzi Morti, Fast Animals, Slow Kids, Brunori Sas e tanti altri. I biglietti disponibili anche per chi non potrà esserci fisicamente, l'acquisto diventa comunque un modo per supportare la raccolta fondi. Ora chiudiamo l'ora insieme con LDA H7, la loro nuovissima Santa. Arriva anche la nostra redazione con le news tra pochissimo, rimanete lì.

0: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla cronaca. Una nuova ondata di truffe del finto carabiniere sta colpendo San Marino. I truffatori contattano quasi sempre anziani al telefono fisso, raccontano finte emergenze di un familiare e chiedono soldi per evitare il suo arresto. Ieri a Serravalle un colpo è riuscito, oggi un altro è stato tentato. La gendarmeria ricorda a tutti che le forze dell'ordine non chiedono mai denaro o preziosi. In caso di chiamata sospetta occorre mantenere la calma, riagganciare subito e chiamare il numero di emergenza 0549 88 88 88 usando un altro telefono per evitare che i malviventi lo tengano occupato. La Repubblica Italiana celebra oggi 80 anni. Presidente Mattarella ha ricordato il voto del 2 giugno 1946. Ha definito quel momento storico un atto di libertà senza precedenti. Uomini e donne scelsero di superare le macerie della guerra per costruire un paese democratico. Alle celebrazioni a Roma, davanti al corpo diplomatico, era presente anche l'ambasciatrice di San Marino, Daniela Rotondaro. Il capo di Stato italiano ha lanciato un forte appello per la pace. Ha chiesto di ripristinare le regole internazionali per garantire la sicurezza globale. Torniamo sul Titano. La Commissione Finanze ha esaminato la relazione finale sull'Expo di Osaka. Il commissario generale Filippo Francini ha presentato numeri straordinari. Il padiglione di San Marino ha registrato quasi 4 milioni di visitatori e superato i 767 mila euro.

0: di vendite. Ottimi risultati che hanno permesso un risparmio record di 590.000 euro su quanto stanziato in origine. È stato spiegato che la somma tornerà direttamente nelle casse dello Stato. Maggioranza e opposizione hanno elogiato il lavoro svolto da tutto il personale. Ora si valuta la creazione di un commissario permanente verso Riyadh 2030. E andiamo alla pagina internazionale. Salgono le tensioni in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Un alto ufficiale militare iraniano definisce inevitabile la rapida ripresa del conflitto armato. I complessi negoziati per la pace risultano infatti bloccati. Il nodo principale resta sempre il Libano, con i continui bombardamenti tra Israele ed Hezbollah. Teheran ha sospeso le trattative minacciando di chiudere nuovamente lo Stretto di Hormuz. Intanto la guerra prosegue anche in Ucraina. 13 civili sono morti in un violento attacco russo. Per questo Zelensky torna a chiedere l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili. E per finire lo sport, Union Brescia e Ascoli si sfidano per la promozione in Serie B. Questa sera alle 21:15 si gioca la finale di andata dei playoff di Serie C allo stadio Rigamonti. La gara di ritorno sarà domenica alle 18 allo stadio del Duca. Entrambe le formazioni hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto. La squadra marchigiana cerca il pronto riscatto dopo la passata retrocessione. Il nuovo Brescia sogna invece di grande salto verso la categoria superiore. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinotv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Ringraziamo Davide, la nostra redazione, con le news in questo martedì 2 giugno. Tanti auguri a Walter Nudo, ma soprattutto alla Repubblica Italiana. E continuiamo a parlare di novità, ne abbiamo insomma trattate parecchie, e c'è anche quella che riguarda Jay-Z, che è tornato dal vivo, è mancato da tantissimo tempo, a Roots Picnic in Filadelfia insieme ai The Roots, e praticamente ha dissato tutta la scena rap statunitense. Quindi insomma, una notizia da trattare. A tra pochissimo, ora ripartiamo con Another 54 Ultra, con questa Talk to You che sta andando fortissimo.

White Town, You Woman, nel 1997 sulla radio che senti. Allora parlavamo di questo dissing, tabula rasa, eh? Jay-Z è tornato live a Roots Picnic in Philadelphia accompagnato dai The Roots e ha inserito un freestyle a cappella nella scaletta che ha fatto molto discutere online, ma anche lì tra il pubblico. Non siamo davanti a un diss dichiarato con nomi scanditi chiaramente, ma diversi media fanno hanno interpretato alcune barre come frecciatine rivolte ai rapper come

Drake, Kanye West, Nicki Minaj. E allora la notizia ha fatto rumore, tra l'altro essere dissati da Jay-Z è più una medaglia al valore, no? E quindi molti di quelli non citati, eccetera, dicono: ehi, Jay-Z dissa anche me, no? Nel senso, sta diventando una situazione del genere. Sì, perché se ti dissa uno gigante ti fa più pubblicità che un danno, bisogna anche dire questa cosa. Tornando invece nel bel paese, a proposito di musica urban, come sapete c'è questo produttore Mace che secondo me sa mescolare bene suoni e scene, in questo caso Salmo con Colapesce e questo nuovissimo brano che si intitola Cattive Abitudini. Ci farà compagnia per l'estate, ci sono anche altri brani sempre prodotti da Mace, colonna sonora di questo 2026. Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

0: Kate Nash con la sua Pumpkin Soup. Il 2007 sulla radio che senti, mentre andiamo direttamente nella New Play, ovvero i brani freschissimi usciti da poco, e c'è un nome che abbiamo imparato negli ultimi mesi, Samurai J. Tra l'altro la sua canzone Ossessione è forse stata la canzone più streamata, ascoltata di questa edizione di Sanremo. E invece è uscito anche il progetto che la racchiude, dentro c'è un altro singolo molto forte che ascoltiamo ora qua nelle nuove uscite, si intitola Flamenco Paranoia, Samurai J nella New Play.
1: Ascolti i successi.

I Rolling Stones con In The Stars, il loro ritorno in questo 2026, Foreign Tongues, che uscirà più avanti, il loro album. È arrivato il momento di salutarci qua su Radio San Marino. Ringrazio tutti gli amici che sono rimasti all'ascolto, tutti i nostri carissimi ascoltatori. Ci risentiamo domani sempre dalle 13 alle 15.30 qua sulla radio che senti. Sta per arrivare, stabiliamo un contatto dalle 16 e dalle 17 il nostro Gigi Restivo. Non vi lascio a mani vuote, ma vi lascio con Eminem e Rihanna, questo pezzo del 2013, The Monster, che comunque spacca. E ringrazio veramente tutti per i messaggi e per l'ascolto. A domani da Irole, tutto.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
2: Sato di San Marino.
1: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
0: Per la tua pubblicità.

0: Radio San Marino per il sociale.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili.

0: Fabio.
1: Senza la radio ascoltare e mi tocca.
0: Cosa?
1: Corona.
0: Sono io qua.
1: Perché il pulsante non mi funziona.
0: Ecco per quello.
1: E allora il mio meccanico che è a tatto.
0: Sì.
1: Mi consiglia. Stabiliamo un contatto.
0: Esatto.
1: Perché?
0: Perché?
1: Margherita è vera.
0: Cosa c'entra?
1: Perché Margherita ama.
0: Ama.
1: Perché lo fa una notte intera.
0: Sì.
1: E allora se c***o che ascolto Corona.

0: Lì stabiliamo un contatto con Marco Corona e Paolino Zanetti. Vi ricordo che poi tutte le puntate sono nella sezione podcast di sanmarinoretv.sm e lì trovate anche un sondaggione che abbiamo fatto qualche tempo fa, in cui abbiamo parlato di quando diciamo
1: sono troppo vecchio per quelle stronzate. Ecco, bisogna ammetterlo.
0: Ve lo siete mai detti? E noi addirittura ci abbiamo fatto un sondaggione chiedendo quando è l'ultima volta che avete espresso questo concetto.
2: Dai, io sono troppo vecchia per rispondere al sondaggio.
0: No, allora c'era un qualcosa che è rimasto lì in stand by, cioè se andate a recuperare la puntata, anzi guarda vi dico anche la data, era il 21 maggio, quindi se andate in podcast, andate a riascoltare il programma, Stefano aveva detto qualcosa, ma non si era capito benissimo, tanto è vero che al termine del programma Vale:
3: Stefano, scusa, cos'è che ti dice tua moglie?
0: Cioè cos'è che dice tua moglie che non abbiamo capito, che sei troppo vecchio per fare che cosa?
4: Vale, rido. Cosa mi dice mia moglie?
0: Cosa ti dice?
4: Mi dice quello che ti ho detto.
0: Cioè, no,
4: che cosa quando vado lì vicino e cerco di ravanare.
0: Ma cosa stai dicendo?
4: Cerco di fare
0: cosa?
4: Quello che si può fare, mi guarda e mi
0: quello
4: dice.
0: Che si può fare?
4: Caro mio Stefano, sei troppo vecchio per queste cose.
0: No!
4: Capito? Così Vale.
0: È così. Allegria.
4: Cosa vuoi fare?
0: Cosa vuoi fare? Basta.
4: Così.
0: Proprio così.
4: Ciao.
0: Ciao. Era il momento. È vero.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Lover.

0: se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti. Nella dichiarazione dei redditi, dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua pubblicità 0549 88 20

0: Anche oggi sì? Vi lascio una perla di saggezza.
1: Oh, sentiamo.
0: Forse un po' puzzolente, però sempre perla è.
1: Ma come puzzolente?
0: Molti credono che l'amore sia la sensazione più bella. Può davvero? Perché? Ma io credo che trovare un bagno libero quando hai la disenteria sia molto meglio.
1: Ma no!
2: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
1: Eh sì, ma anche di un bagno magari. Visto che abbiamo chiuso così il nostro appuntamento, ci ritroviamo domani a partire dalle 16. Ciao!

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: 17 precise, l'appuntamento di oggi parte insieme con Gigi Restivo. In realtà è una continuazione di quello che è ben incominciato parecchio tempo fa qui alla radio. Cominciamo prestissimo qua, eh? No, voglio dire già subito in apertura che è giusto parlare anche dei miei carissimi colleghi che alle 6 del mattino sono già non solo svegli, ma anche talmente vispi da svegliare voi. Quindi saluto Mirko in particolar modo, che ha l'onore e l'onere di farlo tutte le mattine fin dalle 6. Io invece, tutto sommato, abbastanza fresco a quest'ora. Dai, però è un compito pure questo, cioè quello di farvi per qualche secondo dimenticare le fatiche della giornata e traghettarvi finalmente verso un po' di libertà. Quindi 17-18 in genere, questo è l'orario ultimo, diciamo l'ultima ora da passare chiusi testa china sulla scrivania. Altri invece continueranno, amici, ce la possiamo fare per tutti quanti. Abbiamo preparato per voi, ce la posso fare, una bella sfilza di successi incredibili, ma anche di novità che riguardano le vacanze, con località particolarmente convenienti, che di questi tempi non fa male. Intanto Another, eccoli.

E tanti auguri anche se in ritardo ad Alanis. Proprio ieri mi ha compiuto gli anni. Possiamo dire quanti? Ma siccome sono pochi, possiamo anche dirlo, 52 anni, soltanto 52 anni, e la conosciamo da quando era veramente una ragazzina ragazzina. Meravigliosa anche questa Hands Clean, ritrovata nel nostro pomeriggio su Radio San Marino. E vi dicevo prima che ci sono delle località raggiungibili facilmente, non solo perché sono affascinanti e tutto sommato abbastanza inedite per noi, ma anche perché sono convenienti, perché una delle cose che facciamo spesso quando vogliamo visitare una città in Europa e guardare quanto costano i viaggi aerei, e ci sta, ok, magari troviamo qualcosa di conveniente, però poi ci si arriva e si accorge che tra hotel, i ristoranti, i mezzi di trasporto, magari qualche sfizio, la cifra può diventare un po' diversa da quello che magari avevamo preventivato. Proprio per questo ogni anno mi arriva puntuale questa classifica che stavo sfoculiando insieme a voi per capire, costo reale in mano, quanto può costare bene, soprattutto conveniente, una settimana, anzi un fine settimana, nelle principali città europee. Bene, volete sapere qual è la capitale europea in cima alla lista delle mete più convenienti, almeno per il 2026? È Sarajevo, proprio così, la capitale della Bosnia-Erzegovina, che si è conquistata questo posto ragguardevole perché ha un mix notevole di prezzi contenuti, ovviamente, qualità dell'esperienza veramente eccezionale. Pensate, conti alla mano, facciamo un po' i conti della serva, con poco più di 280 euro, considerando un po' di spese tipiche, si può vivere un weekend senza troppi pensieri, no? E ci sono insomma delle cose che fanno la differenza, per esempio il cibo costa poco, per esempio un vino, birra più ristorante ha una cifra accessibile. I mezzi di trasporto costano pochissimo, cioè meno di un euro, e anche trovare una bella sistemazione non è affatto complicato. Insomma, se state programmando, fantasticando una bella fuga nei prossimi mesi o settimane, secondo me vale la pena tenere d'occhio Sarajevo, perché spesso le sorprese più belle sono quelle che non avevamo preventivato, sono le destinazioni magari meno scontate che invece ci sorprendono e restano nei nostri ricordi, perché no?

Mi piace pensare che questa musica arrivi direttamente dalle stelle. Quando suoniamo Avicii è sempre così. C'era anche la voce di Robbie Williams in questa esperienza del 2014 The Days su Radio San Marino. Ascoltatemi bene, se avete tra i 20 e i 35 anni, vi piace la musica, immagino proprio di sì, vi invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica, sabato 27 giugno, ore 15, qui negli studi di San Marino RTV. Se volete partecipare, secondo me è una bella occasione ed è una cosa semplicissima, mandare una mail a produzione@sanmarinortv.sm oppure semplicemente un messaggio WhatsApp anche adesso al nostro 335 104 1027, perché è veramente una bellissima esperienza da fare. Vi ricordo di aggiungere i vostri dati perché è importante, entro il 14 giugno, avete ancora poco tempo, io non lo perderei perché i posti ovviamente sono limitati. 335 104 1027.

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

E ancora ci dobbiamo riprendere, no? Perché è stato un weekend fantastico. Rimini ha vissuto qualcosa che va ben oltre il concerto, perché quando arriva Vasco succede questa cosa particolare. Qualche motivo, insomma, le differenze d'età spariscono, perché ci si ritrova tutti quanti a cantare le stesse canzoni come se fossero parte della propria storia personale. Però invece c'era gente magari che lo segue dagli anni 80 e gente invece molto più giovane, ragazzi giovanissimi, e c'era questa magia, tutti quanti cantavano insieme. Forse questo è il segreto di Vasco, non è soltanto un raduno, è una specie di rito collettivo che ogni volta si rinnova. Veramente è stato un grande momento, fan arrivati da tutta Italia per il sound check già del 29 e poi per la data zero, è stata veramente un'apoteosi. Grande Vasco, e vabbè, magari gli danno pure la cittadinanza onoraria a Rimini, come qualcuno ha proposto, chi lo sa. Intanto torniamo alle cose di oggi con Somber, questa è Potential.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
5: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Radio San Marino per il sociale.
9: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
10: Negli ultimi anni abbiamo scoperto la voce fantastica di Sienna Spyro, questa artista che viene dalla Gran Bretagna con uno stile molto molto fine, molto elegante, ma anche contemporaneo. Allora, è arrivato il nuovo singolo che stiamo già suonando da qualche giorno. Anche qui è un bel mix perché c'è pop, sfumature soul e questa bellissima voce che vi dicevo che è magnetica, riesce sempre a catturare l'attenzione fin dal primo ascolto. Quindi prepariamoci a 3 minuti meravigliosi. Sienna Spyro, Material Lover.
11: Ascolti

0: una delle più amate, diciamo così, di Cesarone Cremonini su Radio San Marino. A chiudere questa sequenza, prima anche Saif, che sta andando alla Stragrande con Buona Domenica, e Enrico Mosi da Here Come the Hostepper direttamente dagli anni 90.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: E Lupus in Fabula, me l'ero un po' preparato, insomma, di Cesare Cremonini. Si prepara l'autodromo Enzo Dino Ferrari per l'accoglienza. Si sta avvicinando la data, ve la ricordo, quella del 13 di giugno con il suo live 26, che già sulla carta è pensato alla grande, perché c'è un palco enorme, una produzione eccezionale, poi la scaletta si conosce, c'è praticamente tutta la sua carriera, primi successi, anche le cose più recenti, e poi il contesto di Imola, l'autodromo fa sempre la differenza, quindi si prevedono sicuramente migliaia di persone, magari qualche biglietto ancora c'è, siate veloci, 13 giugno, autodromo Enzo e Dino Ferrari, ovviamente con Cesare Cremonini.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Love.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Le parole che abbiamo amato, le voci che non abbiamo mai dimenticato. Ogni lunedì sera dalle 22, speciale cantautori italiani su San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: Stiamo per sentire un classico dei Culture Club, ma sapevate che dietro questa canzone è super allegra, c'è una storia tormentata che forse pochi sanno, perché Boy George scrisse il testo pensando alla sua relazione, che all'epoca era segreta, con il batterista della band, John Moss, e quindi parlava della paura di mostrarsi per ciò che si era. Capito? Karma Chameleon.
7: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: discoteca delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: E torna anche l'informazione in diretta alle 19.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera da Michele Gioardi. Nessun progresso oggi a Bruxelles sul dossier dell'accordo di associazione fra San Marino, Andorra e Unione Europea. La Bulgaria avrebbe confermato la propria riserva. Il tema era all'ordine del giorno della riunione del gruppo EFTA senza sviluppi concreti. Il dossier prenderà ora il COREPER nella seduta dell'8 giugno. La segreteria esteri evidenzia che restano aperte diverse opzioni procedurali e che proseguono i confronti fra gli stati membri e istituzioni europee. Il governo invita a non fermarsi all'esito delle singole riunioni e guarda con fiducia ai prossimi passaggi del negoziato. E San Marino rafforza la propria sicurezza energetica con un accordo siglato a Baku fra AS e la società energetica dell'Azerbaigian Socar. L'intesa garantirà forniture di gas per la stagione invernale 2026-2027 e punta a diversificare le fonti di approvvigionamento. Per il segretario di Stato Bevitori, l'accordo contribuisce a rafforzare stabilità e sicurezza delle forniture energetiche. Il segretario delle Finanze Gatti evidenzia le condizioni economiche vantaggiose e una maggiore prevedibilità dei costi. Secondo il direttore del Dipartimento Chiaruzzi, l'acquisto diretto alla fonte assicura San Marino un'autonomia energetica senza precedenti. Andiamo in Italia, che ha celebrato oggi l'80° anniversario della Repubblica con la tradizionale parata ai fori imperiali, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, assente Matteo Salvini. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci in rappresentanza dei comuni italiani, dopo la deposizione della corona d'alloro all'altare della patria. Nel suo messaggio Mattarella ha definito il 2 giugno del 46 un atto di libertà senza precedenti. È indicato la Costituzione come casa comune degli italiani. La Premier Meloni ha parlato di 80 anni di libertà, partecipazione e orgoglio nazionale. A conclusione la parata delle frecce tricolori. Peggiorano le condizioni meteo fra Romagna e San Marino. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha prorogato l'allerta gialla per temporali fino alla mezzanotte di mercoledì 3 giugno. Dalla serata attesi temporali anche intensi, con rischio di forti piogge, grandine e raffiche di vento. Le temperature sono previste in calo durante la notte e le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti. Lo sport, tutto pronto per la finale del campionato sammarinese di futsal fra Murata e Virtus, in programma domani sera. In palio non ci sono solo lo scudetto, ma anche la qualificazione alla prossima UEFA Futsal Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta domani sera su San Marino RTV Sport a partire dalle 21:30. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al sito sanmarinortv.sm. Scaricate anche la nostra app.
2: Radio San Marino Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ancora instabilità nella mattinata di mercoledì sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, ma poi graduale tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Le precipitazioni si attenueranno e tornerà a splendere il sole. Le temperature massime oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. La ventilazione sarà in rinforzo, specie verso sera, con mare Adriatico da poco mosso fino a mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Allora, ricominciamo, sì, anzi, continuiamo, ricominciamo, lo cantava Pappalardo, un'altra storia. Bentrovati ancora da Gigi Restivo. La notizia meteo è un po' da prendere con le molle, ma sono veramente delle spurie, direbbero quelli bravi. La primavera non se n'è ancora andata, tranquilli, anzi, resterà con noi. E fra poco cambieremo totalmente argomento, perché parleremo della famosa reunion delle Spice Girls, che ormai sembra veramente una leggenda. Ogni volta si dice che è la volta buona, però ogni tanto, insomma, si vedono, si incontro magari in qualche festa e se ne riparla. Se ne è riparlato anche stavolta, vi racconto tutto fra poco.

Ricky Fantè, successo del 2004, questa delicatissima It Ain't Easy. Allora amici, parliamo delle Spice. Ho paura sempre che parta Wannabe quando dico Spice, no, perché ogni tanto salta fuori questa reunion, anzi la parola reunion, e poi niente, non succede mai niente, perché ognuno di loro ha una vita decisamente movimentata, una tra tutte, lo sapete, ma insomma questa volta l'idea è un po' diversa dal solito, quella che è venuta fuori, perché non si parla di classico tour, ma qualcosa in stile ABBA Voyage. Avete presente un paio d'anni fa quell'esperienza con gli ologrammi che hanno girato diverse capitali europee per riportare virtualmente gli ABBA in vita artisticamente? Vorrebbero fare la stessa cosa con le Spice, e in effetti se ci pensiamo oggi forse è la cosa più facile, perché riportarle insieme è veramente un problema, no? Perché poi c'è chi viene, c'è chi no, insomma negli anni è sempre stato un vero dedalo. Il punto è che i fan si sono divisi, perché da una parte sono quelli proprio irriducibili che sono pronti a qualunque cosa, si beccherebbero anche Posh Spice e tutte le altre in versione liofilizzata, e invece altri dicono no, è uno scandalo, cosa andiamo a vedere un concerto dove non c'è nessuno e vediamo delle cose che non esistono e delle canzoni registrate. Vedremo insomma se ci saranno dei risvolti o se resterà una così un'immaginazione, una suggestione, o davvero finirà sul palco, boh, anche se virtuale.

Avril Lavigne, Don't Tell Me, 2004, l'anno d'uscita di questa canzone è veramente iconica. Poi arriva la sera e all'improvviso dici: cosa facciamo? Perché non abbiamo ancora deciso, magari un martedì, anche se il tempo non è eccezionale. Bene, Noemi la prende proprio da lì, cioè quel momento un pochettino sospeso, però lei a suo modo che fa? Ci costruisce la sua canzone, suo nuovo singolo, che già piace perché è forte, diretto, e quella voce, beh, la conosciamo, insomma, Veronica ci ha innamorato ormai da qualche anno, diciamo così. E allora tuffiamoci in Tu cosa fai questa sera, Noemi.

con tutta la dolcezza di Bono, di Edge e compagnia bella, noi ci salutiamo per oggi perché sono arrivate quasi le 7:30, mancano quei 5 minuti di cuscinetto che ci servono perché dobbiamo approntare quello che succederà dopo, nel senso che stanno per partire i nostri Super Hits 7:30 e l'ora canonica in cui vi regaliamo questa veramente mezz'ora di grandi successi senza pausa, e sono scelti accuratamente uno per uno, ve lo dico, dagli anni 90 e le canzoni insomma odierne, quelle che già cantiamo e che ci fanno passare bene il tempo. Con me che sono Gigi Restivo, che dire, che ci risentiamo domani? A voi piacendo, perché io alle 5 sarò qui puntuale davanti a questo microfono. Dopo, attenzione, mi ero dimenticato, ma non del tutto, alle 20 tutti con Marco Corona stabiliamo un contatto che manterremo tutta la serata insieme. L'ultima con noi di Somber Potential. Ciao ciao.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, romantica. Però

0: Breve interruzione per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto.
1: Oh, sì, bello, bello, bello, bello, bello.
0: Bello, adesso noi ci proviamo tra poco con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Ciao Marco, buon esaurimento. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Siete pronti per stabiliamo un contatto rewind?
3: Allegria.
2: Tra poco, in questo momento sono le 20.

0: Sì.
1: Al nostro Marchino.
0: Sono io.
1: Che bello.
0: Bello.
1: Tutta l'Italia con San Marino, con San Marino.
0: Ehi!
2: Anche meno!
0: Allora, benvenuti Marco Corona, Paolino Zanetti in questa giornata speciale, come dicevamo, per gli italiani, ma non per noi, che insomma ci ritroviamo abitualmente qui per l'ora d'aria fino alle 17 in diretta e poi in replica la sera fino alle 21. Stabile.

0: Avete ristabilito un contatto con questo programma su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino Zanetti. Ci siete tutti?
1: Oh Marco, arrivo!
0: Ma quando, scusa?
1: Arrivo!
0: Sì, ma dove sei adesso?
1: No, ma è che adesso sono in ferie e non ho tempo.
0: Appunto, che avresti forse un po' più tempo, magari anche per scegliere la vostra canzone preferita. Ti volevo dedicare. 335-104-1027.
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
2: Allora, io sono già seduto sulla DeLorean, sulla macchina del tempo.
0: Ah.
2: E avevo idea di fare un salto negli anni 80, che ne dici?
0: Fantastico.
2: E mi è venuto in mente di andare a trovare un mio carissimo amico, tale Denaro.
0: Denaro.
2: Sono indeciso, Marco, perché sono due brani che mi suonano nella testa, ma sono tutte e due stupendi.
0: Cioè?
2: Uno è Mad Desire,
0: okay.
2: E l'altro è Future Brain.
0: Quale scegliamo?
2: Beh, io sarei più per Mad Desire, che ne dici?
0: Va bene, perfetto.
2: A te l'ultima parola, a te la scelta.
0: Mad Desire, okay. Va benissimo. Okay.
2: Ciao Marco, una buona giornata e tutti in piedi sul divano, le mani alte verso il cielo,
0: sì, il
2: perché
0: cielo.
2: Adesso siamo tutti con le mani in piedi, ragazzi.
3: Non stai bene.
0: No, infatti. Ci volevo dedicare. We'll be right back.

0: Ma c'è Corona per caso in radio?
1: Come che per caso? Sono qui, sono in diretta.
2: Bentornati a tutti all'angolo culturale di questa trasmissione.
1: Perché cos'è?
2: Fa per dire.
1: Come?
2: Questa cosa qui.
1: Ma cosa?
2: Che conduce sto qua.
1: Marco Corona.
2: Comunque vediamo di elevare un po'.
1: Bravo, eleviamoci.
2: Il target.
1: Sì,
2: di questo programma, dai.
1: Programma.
2: Siamo buoni, diciamo, programma radiofonico.
1: Oh, grazie. Perfetto.
2: Come dicevo.
1: Sì.
2: Momento catartico, angolo della poesia.
1: Poesia,
2: Atmosfera.
1: Via.
2: Quando parli,
1: sì,
2: lasci il segno.
1: Vedi?
2: Quando ridi, lasci il segno. Con lo sguardo, lasci il segno.
1: Ah, però.
2: Caro il mio Zorro, lo sai che hai stracciato un po' i maroni?

0: Così.
1: Io Marco, quando è che andiamo a mangiare tutti dell'Antonella di Furlè?
2: Perché? Vuoi andare davvero?
1: Porta l'Alka-Seltzer e il digestivo Antonetto, voilà. Oppure anche il brancamento, il digestivo, non si sa mai.
2: Non si sa mai, ma sentiamo la ricetta di oggi. A te la linea, Anto.
3: Buongiorno dall'Anto di Cotto e Mangiato Weekend. Oggi questa ricetta è dedicata solo esclusivamente a coloro che hanno un cane in casa.
2: Ah, io ce l'ho.
3: Sì. Ah. Oggi va così.
2: Va così.
3: Quindi vi presento le omelette alla Bavese.
2: Le omelette alla Bavese.
3: Ci occorreranno per due persone 12 uova delle galline della nostra Barbara Riccioli d'oro.
2: Io chiediamo a lei.
3: E una padella molto capiente.
2: Sì, ok.
3: Ecco.
2: 12 uova.
3: Ora prepariamo le nostre omelette stendendole nell'olio caldo bollente della padella.
2: Ok.
3: Aggiungiamo il prosciutto cotto col grasso alto due dita.
2: Sì.
3: Il pecorino stagionato anche dell'anno scorso, va benissimo.
2: Ma come?
3: E come tocco finale, la bava del nostro cane.
2: Ma no!
3: Che sarà l'additivo super.
2: Che schifo!
3: Magari se è un pitbull è anche meglio, quelli sbavano molto. Grazie.
2: Prego.
3: Che sarà davvero la ciliegina sulla torta.
2: È la bava sulla torta.
3: Ecco pronte le omelette alla Bavese, gustose e croccanti.
2: Sì.
3: Ciao a tutti dall'Anto e da Cotto e Mangiato Weekend. Seguitemi, mi raccomando, per altre ricette ottime. Ciao ciao.
1: Allora, tutta Furlè dall'Antonella. Dai Marco, organizza.
2: Sì, io sto a casa. Yeah.

0: Ma fai davvero?
1: Sì, perché ogni tanto qualcuno canta canzoncine per noi e quindi... Mi ha detto viva la sigla, eh? Non vorrei mai che capiste male. Viva la sigla! E ogni tanto arrivano anche dei capolavori. Stabile.

0: di pazzi.
1: Hai sentito?
0: Se ti sintonizzi ascolterai e impazzirai anche tu.
1: Ecco, certe volte arrivano così carine, alle volte forse un po' meno.
2: Io non posso a restare
1: Fabio
2: senza la radio ascoltare e mi tocca
1: cosa?
2: Corona,
1: sono io qua
2: perché il pulsante non mi funziona.
1: Ecco per quello.
2: E allora il mio meccanico che è a tatto
1: sì
2: mi consiglia stabiliamo un contatto,
1: esatto,
2: perché Margherita è vera.
1: Cosa c'entra?
2: Perché Margherita ama perché lo fa una notte intera,
1: sì.
2: E allora se c***o che ascolto Corona.

0: L'ultima volta che avete espresso questo concetto?
1: Dai, io sono troppo vecchia per rispondere a sondaggione.
0: No, allora, c'era un qualcosa che è rimasto lì in stand-by. Cioè, se andate a recuperare la puntata, anzi, guarda, vi dico anche la data, era il 21 maggio, quindi se andate in podcast, andate a riascoltare il programma, Stefano aveva detto qualcosa, ma non si era capito benissimo. Tanto è vero che al termine del programma Vale...
2: Stefano, scusa, cos'è che ti dice tua moglie?
0: Cioè, cos'è che dice tua moglie che non abbiamo capito, che sei troppo vecchio per fare... Che cosa?
3: Vale, cosa mi dice mia moglie?
0: Cosa ti dice?
3: Mi dice quello che ti ho detto.
0: Cioè, no,
3: che cosa quando vado lì vicino e cerco di ravanare...
0: Ma cosa stai dicendo?
3: Cerco di fare...
0: Cosa?
3: Quello che si può fare, mi guardi, mi
0: dice. Che si può fare,
3: caro mio Stefano, sei troppo vecchio per questo stronzato.
0: No!
3: Capito? Così Vale.
0: È così, allegria.
3: Cosa vuoi fare?
0: Cosa vuoi fare? Basta.
3: Proprio così.
0: Ciao. Era il momento.
3: Davvero.

0: Martedì stabiliamo un contatto con Marco Corone e Paolino Zanetti. Vi ricordo che poi tutte le puntate sono nella sezione podcast di sanmarinoretv.sm e lì trovate anche un sondaggio che abbiamo fatto qualche tempo fa, in cui abbiamo parlato di quando diciamo
1: sono troppo vecchio per quelle stronzate, ecco. Bisogna ammetterlo,
0: ve lo siete mai detti? E noi addirittura ci abbiamo fatto un sondaggio chiedendo quando è l'ultimo

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Love.

0: Anche oggi sì? Vi lascio una perla di saggezza.
1: Oh, sentiamo.
0: Forse un po' puzzolente, come? Però sempre perla è.
1: Ma come puzzolente?
0: Molti credono che l'amore sia la sensazione più bella. Ma davvero? Perché? Ma io credo che trovare un bagno libero quando hai la disenteria sia molto meglio.
1: Ma no!
2: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
1: Eh sì, ma anche di un bagno magari. Visto che abbiamo chiuso così il nostro appuntamento, ci ritroviamo domani a partire dalle 16. Ciao!

0: di te.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Ultimo, romantica. Però

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Senna Spyro, Material Love.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sienna Spyro, Material Lover.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: media. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: San Marino Power Play.
2: Buona serata. È mezzanotte.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.